bosanski strmi krovovi su krvavi. Gradovi evropski momenti su urbani. A slonovi bijeli u glavi su brutalni. Odmori me duša, ajde, odmori.

Sì, in sen san sedeu. Schlaie mi modeclizza in se mi sapeu. Pi un ecoce in crassen dan così recla da e noc. Po una svest in svetlich sang rigido polian.